Lieve ta su, si mundo stai accorto con crumi di già. A gente che tu se ne fotte niente, ma non è come putto sta con male, ritti allora, oh, tienala a me, per chi non si fa male.

veniva da su, si non si è accorto con crono di scià, la gente che ha duato non se ne fotte niente, maronne come tutte state male lì, e allora ui, oh, leva da nanzi, stanotte ha giurumuto senza male i panzi, con costi mangiate che ti ha fatta male.